Le shang dinto, so su mai le lato falifo, but tele ma matang ufie, il faya fole siakio oloa fa apelini fa fan pietasi. Moe wale stella mae o fo mai il shang dinto, il na le lima selau I vaiva tala. Faya four quotes mole wins male ACC, patasi ai male fai four tong fitinga, moe sful valto sanganga ilalo. Le shang dinto, hafio mai loa il lima fitufa, great cell throat manukahu. Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fa pito.

0: Ole tali o manaonga I olo e fatu tonga ilo mauta. Ini taulelei toi anangata e mauai moenga ngao si tutono nipsila fa apese tino fall potumalo olo laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lavalava, telefoni fe aveai, maisi. Afio aneloa ili fafi tufa Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road I Henderson le Casa Beds and Appliances. Telefoni o valuselau, lua lua lua, lima fa valu, o valuselau, lua lua lua, lima fa valu.
1: Tasi lima I vatolu amo.

Ele punia la va amal pese la le leio sanga unga vivinga le fianga o tanunga madono. Le nifo iwa engole fiafina ua choice fulma la iwa miru teo na tale.

0: loiva tu. Amo.
1: Ua mawhai o na aura atu la polo kalame le leimo o e yasu taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atuluu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
2: Polo kalame le leimo o e talo falama. Tuisa e peru e leimo alo na fai upe lima. E ui lava ina o ia o le alo a o mea sa popua ngā te ai o ia. Na awa o ina ai o ia, ia usi usi tae. Tusea e peru o Yesu na awa wina, ia usi tai iona popo ngatia umma. Ole upo ile ngangana elini ole usi tai ole obedient, ole hopa kohe, e maua mai upo e lua ole hopo o lalo, aku wo ole whaalongo. Lono wina fati no ole pito ilalo po ole vaenga mau lalo, e whaalongo ai. Ole ustai o Yesu na o wina ia ustai. Aisea, o Yesu e iai le poto uma I le lalo langi ma le langi. Ai ole winga le au mai e le epeo. Ole ata e tusia mai. Ona ole ngaluenga ma le anganga ma le mafafau keriso. Na alu ese mai ilona nofo ali, le loto ma le anganga maulalo, ma le ustai. Lona nofo ali tupu ma le mamalu na alu ese mai, ina ia iai le lalo langi yang sala, pei ona soifua mai le whanau manu. Soifua mai ile ainga maulalo, nofo ma milo fatasi ma tangata ang sala. Ino siya maulangia, ta wemu iai tangata, te te eo na lava tangata yutaya. Pamata e whaingofia I tupu, mali I ole nei lalo langi. Ona lato ese mai o lato nofo ali, mo lato tūlanga maulonga. Ina ia, fata I tapi masawa pali fatasi, ile maulalo ole o langa, na ola ele faola. Ole nei le moni ma le wha maondi. Ole usta io Yesu ke riso iona puapua ngātia uma pae lofa I ate oe. Ma, ina ia wha a toa toa ina ai ma abe Yesu ma tupunga ole wha oltanga. Ole ola e wha vau amene Yesu. Ia usta I loa tatou usita ia Yesu au amanatua ele lei kuma oe.
1: Ole ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foi lea o taimi whengata ona ole malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi bala auno ole ese tatupu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manukau City

Le shang dinto, so su mai le lato falifo, wotele ma matang wofie, il faya fole siakio oloa fa apele ni fa fan pietasi. Moe wale stella mae o fo mai il shang dinto, il na le lima selawi vaiva tala. Faya four quotes mole wins mele ACC, patasi ai male fai four tong fitinga, moe sful walto sanganga ilalo. Le shang dinto, hafio mai loa il lima fitufa, great south road manukahu. Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fa pito.

0: Ma fai nei ora fatta wanto top up alle DigiCell I lungo le upenga cha fa ilangi alle ClickX Pacific. E ma fai fo io na la fuoi se leni ile mai cash alle DigiCell I Samoa. Tonga Fiji ma varuatu ile na ole lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e fai ngol fie fo io na e listalai. Asisiane ile ClickX.com e la fuoi sau top up alle DigiCell. Be la fuoi fuoi sau tupe ile mai cash alle DigiCell Samoa. Tonga Fiji ma varuatu. Morisi fam talanga vla aule o Olua tasi lima ono tolu tolu fafa. Olua tasi lima ono tolu tolu fafa.
1: Rin tu baiso falifo I polo keti ale Don Ha Remix Revolution. A fayo e tu fisili petenga fatia so falimotu. E mawa fale e lua tolu pe fa potu moi au kirani atoa. Mai le lima se lawi vai va afeta ala. E ma fayo ne e vavi fata wal fali. Dea e Rin tu bai. A faia afelua se lauri masfulta la peilunga atu le tupu mama aloha inga le vaiasu. E tusele na malpei meni a matamai I leono se lauri masfulta la I le vaiasu. E mafaio na mawai masauta a valefo, a e iai o na iainga. Wala au mailoa I le o valu selau valu valu valu o o o, le rent to buy I le o valu selau valu valu valu o o o.
2: E iai a iainga masutu unga I fatatau I le nei avanoa, o le nono ina o tupe, I falamulango iai a inga alfa le tupe, o lai sene ina I lalo o le REAA luha fe malva.
3: Ta lofa lava.

0: Loivatu Amo.
1: Sauri mai mai on tanto di poti le madua ole avalon tu na tu le tanto porca la mia rito ole ola ne foi tai o fo polo kala jiti Western Springs City Bound ole State Highway 41 lo tu mau na le se fa lovely to mai lo le o fa sono pisin malanga al malaba le lo se fu a mo tanto o se va ngo wala wala la se ki ka ko tai au so sono ma ele fa vengo mala mala ma ele fa fori a vai la ma se se la wala fa bol bole. Yeah, malanga man fa uto jalne tai am tawan fa bon bole.
2: Thank you for choosing ClickX.

0: Of a bestseller piece, chapel, one bestseller, my fire for my idle proclame, a reto, ole ole ole for tire, four in a water, total minute, a lot of time, ole ole fitum. Ola so total no September, on a minute to put a day, so it toast, sung a woman vine. As a tonu, September, Morrissey, feel let no, it's a tonu, I, your new sila. Ole asole, o tebaba yatu, nalo, iai, on a bear new sila. E avea mase tasi o atunu u e awai fa tasi ma Peretani ya ma Australia e fa asanga tau ile taua masi amani. So New Zealand declares war on Germany au nisina o atunu u sa awai fa tasi ma New Zealand Peretani ya ma Australia a le asola nei la stolo se tema o le tasi iwa toru iwa na alo ie o na awai ia New Zealand ina ia fa asanga tau watu ia si amani. Ya pol tau wa siamani le sala tu alfa marsia pola ni la sumo bose tema so disina vaenga ole aso tonu foyo se tema tu sanga afif salam lima sumo valu ole aso famba wina de tonu lava ni usila ole ulua ita otonga lava ole fatu first open heart surgery in New Zealand na fatu no ina ele fo mai fa pitoa Brian Barrett Boyce na faya le ta otonga na se tasi o Tini Titi sifu tasi tau sanga il tono falmai Green Lane Hospital au Kilani a lasu mua mua lavara na fatau nui nai ia se first open heart surgery i tono New Zealand o lasu tolo se tema o le tau sanga a feiva sanau lima se fulu male valu nisi nao bea fama wina na tupu lasu tolo se tema le tena tau sanga ma vane tau tua rui na samo. Daru telefoning al Britania pe mai anisi o tarfa sa longa fa business nei.
1: Sala falava onele nei mele MSL training. A fai ite fia o a oito mai fai kofe fe loa i matanga tofo ma fau sia lo lo tatele e a matai singa luenga fo i se fale kofe bo se fale enga des tala nei loa i la mato food and beverage skills course le e a mata i le masina o me i se fulu lima vai yaso le umi ma a fai ite anga vaa e le ai se tutongi ma tau te maalama lama e fai ngata le toi fo ia o a onga ai o MSL o se a onga i peilava o se a inga ma o lo o iai fai a onga e lango lango ina o i taimi uma bala au mai nei loa i le o valu se lau lua lua fa fa tolu valu ma lo luma nai e a mata i inei
2: ua mawhai nei o na fata wantu top up ale Digicel i lunga o leo penga ta fa ilangi ale ClickX Pacific e mawhai fo iona lafo eise leni i le MyCash ale Digicel i Samoa tonga fiti mawaruatu i le na ole lima ta la e le leile reiti aso taitasi ma e fai ngō fie fo iona e le stalai asisiane i le ClickX.com e lafo aisau top up ale Digicel pe lafo e fo isau tupe i le MyCash ale Digicel Samoa tonga fiti mawaruatu morisi fam talanga vla au le Olu tasi limaono tolu tolu fafa. Olu tasi limaono tolu tolu fafa.
3: O etau sa ili sina fuanga lelei masaunga le mu a wale tau singa male au tau wina o lautama. Ua mawawa noa ila la esi esi ale Our Kids Early Learning Centers i au kilani saute. Ole Our Kids e faa vai anga nu al Pasifika o se si usi umanga e sefe mo le whanau. Olo la tau sa ili a foe ni faya onga Pasifika Mo la tau fale aonga i au kilani i saute, ma Wellingtoni. Mo le lesi tala ino lau tama, po si talu sanga i senga luenga. Pafso tai, Our Kids, i le o valu se lau, lua ono lima, fātolu fitu. O valu se lau, lua ono lima, fātolu fitu.
4: Baby, lua mati! Hei, hei! Oh.

0: Le shang dento, susu mai le lato falfo, botele mamatang ufie, il faya fole siakio oloa fa apelini fa fa pietasi, moe wale stella mae o fo mai il shang dento, il na le lima selawi vai vatala, faya fu quotes mole wins mele ACC, fatasi ai male fai fu tong fitinga, moe es full valto sanga ilalo. Le shang dento, have you mai loa il lima fitufa, great tail throat manukahu. Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fapito.
1: Mo tupe fa mo moni sa mo, mana tua loa le Pacific Easy. O loo fa wau pia taro fapito a nao le lima tala, tutongi pia fa ngai le Pacific Easy app. E fa tino ayo tupe fa mo moni, mai lau telefoni fave ai. O loo avano fo le tato direct transfer, ti posi mai ayo tupe le tato account. Ma fa mali ayo na fasili lupo le telefoni, ma fa tino la fo ino lau tupe ai ai ai ai inga fapito. Mole tutongi no pido le mai, moli te unga tupe so se fare tupe Samoa, pe tutongi ni nino no ngā tupe le numpi fa Samoa Housing Corporation, Utah, Samoa Land, ma so se aunanga Samoa, alo ma whaina wha tino umai ni tātou aunanga ole Easy Pay. Mole sirifia, mo fa so moli so se vahenga ni usila yo tātou lala, alo apa no fo yo tātou ofisa yo taro ma mangele, pe wha ngā le Pacific Easy Mobile App, bole direct transfer, fa sawa ilu taimi, ai siri ato na fa sawa ina utupe wa tangwa tale penisini. Mo nisi wha mtalanga bala au ni telefoni o Barcelona. O tasiono ono Pono mero masani au kilani O le lua fitu ono fitu iwa fitu fa Ma le lua fitu ono fitu iwa baru fa Pacific Easy o la paanga mo tupe fa mo boli Samoa
2: Ta lufa Samoa E mafairu soso ni atu Dr. Chia ni ngasingase o le maisuka Toto maulunga, ti ngale tino Fa pa uino mpauna, maisela, mangyeso malikanesa Maule tie fa mamai lo puta Mali paste mo nifo tinga malfaam longi no lo fufonga Fa bear products, but all loha for so sonny fa alarm mole mole, my dark spots, all falling out. What tell him ali, one moala to pepe, on our so sonny at Dr. Chen. Ala au noi, la lua fituono, tortolo fitu fitu, lua fituono, tortolo fitu fitu, bea fiuane, ila lua luono, Great South Road, I otahuhu.
0: Ole Samoa Realty, wafatu tuaina I Samoa ma America Samoa, walata ila fasfulu tau sangala na au nanga. Lata u te fata wina fanua mafale, fai alisi o fale mpisinisi, e o o ile iloilo ino o tau fanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosawani atuwa imho oe. A e fia talitonu, fafso tail telefoni, o o ono walulima, lua fa walu fa lua. O o ono walulima, lua fa walu fa lua. Peta ngatiane ile samorealty.ws. Samoa Realty, our island, your home.
1: Torres full tolo middle tolo jota le ole tola valo le fa fonga le poka lave manuel tail with Samoa lona tolo ne aso se temon tala fola wana lua fe lua se fulu male ono so ga ya jo sio ole avoka male masaina popo fare le ile la uti e ga fa ki fa solo ya le mauri ori le ri very nice Joe very nice